Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E sei andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

sembra quant'ero allora toro, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

te. Ma allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri

giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

Io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri